Scusi, il suo aveva la macchina per il fuoco del contropiede e poi accesi la cappotta. La macchina aveva aperto lo scotolo con le gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va?